0: malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: siamo come siamo il fuoco d'artificio, un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: e sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono, la consapevolezza di saper ricominciare.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitto.

cara del robe, ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi sfidi.

Sei su Romantica, il modo migliore per iniziare la giornata.

se qualcosa resta sarà per te. E se un sogno resta

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a giovedì 23 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Prenderete l'iniziativa di un progetto che sembrava bloccato da tempo. Evitate però di agire con troppa fretta nei confronti dei vostri collaboratori. Toro, riuscirete a consolidare una posizione professionale grazie alla vostra costanza. Dedicate la serata al relax per ricaricare le vostre energie fisiche. Gemelli, sarete al centro di scambi verbali molto stimolanti e produttivi. La vostra curiosità vi spingerà a esplorare nuovi interessi davvero interessanti. Cancro, sentirete il bisogno di proteggere i vostri spazi e i vostri affetti più cari. Ascoltate la vostra voce interiore prima di prendere decisioni importanti. Leone, vivrete ore di grande protagonismo in cui ogni vostra proposta sarà accolta con favore. Approfittate di questo momento per brillare come meritate. Vergine, porterete a termine un compito complesso con la solita e impeccabile precisione. Riceverete un ringraziamento inaspettato che vi farà molto piacere. Bilancia, sperimenterete un'armonia speciale nei rapporti interpersonali e nelle nuove collaborazioni. Cercate di mantenere questo equilibrio anche di fronte agli imprevisti. Scorpione, analizzerete una situazione complessa con una profondità che stupirà chi vi circonda. La vostra determinazione vi permetterà di superare un ostacolo insidioso. Sagittario, avrete voglia di pianificare nuovi traguardi e di guardare lontano con ottimismo. Un incontro casuale potrebbe aprirvi prospettive di viaggio molto stimolanti. Capricorno, vi concentrerete sulla gestione pratica dei vostri affari con ottimi risultati concreti. Dimostrerete una saggezza che sarà di grande supporto per chi amate. Acquario, sarete portatori di idee rivoluzionarie che scuoteranno la routine del vostro ambiente. Seguite le vostre intuizioni più originali senza alcun timore. Pesci, riuscirete a sintonizzarvi sui bisogni degli altri con una sensibilità davvero straordinaria. Usate questa dote per riportare la serenità dove è necessario. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Buongiorno a tutti, eccoci romantici, caffè in mano e si va. Io sono Monia Braga, questa è Romantica Radio. Dai che siamo pronti a vivere questo caldo giovedì, è già 23 luglio. Abbiamo 3 ore a disposizione dove scopriremo di più di questa giornata. Magari ci saranno dei momenti anche dedicati a voi, un po' di regali. Sapete che Romantica Radio è sempre molto generosa. Intanto salutiamo anche Simone Serpone, pronto ad occuparsi della parte tecnica. E diamo il via a questa giornata con Dalida, ciao amore ciao, e tra poco anche i Camaleonti, Io per lei.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da €180. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E allora ancora buongiorno a te che sei in macchina, a te che stai preparando la colazione, a te che ancora insomma non ci credi ma stai iniziando una nuova giornata. Eh sì, è il 23 luglio, io sono Monia Braga, questa è Romantica Radio, grazie per essere già con noi a quest'ora della mattina, è prestissimo, ci facciamo ancora un bel caffettino, che dite? Vi ricordo anche la nostra linea WhatsApp a 331 240 78 78 per mandarci il vostro buongiornissimo, cari guerrieri del mattino. Arriva Santino Rocchetti con Mia e tra poco anche Riccardo Azzurri, Amare.

patrona d'Europa, di conseguenza è la protettrice di pellegrini e viaggiatori. Oggi, per quanto riguarda i fatti avvenuti in passato, nel 1829 venne brevettata la primissima macchina da scrivere, cioè 197 anni, una scatola in legno con una leva all'estremità che abbassandosi imprimeva le lettere minuscole e maiuscole su un rotolo di carta. Insomma, dopo negli anni diciamo che le cose sono un po' cambiate. Oggi nel 1962 ci fu anche il primo collegamento in mondo visione. Poi sono cambiate le cose negli anni, mamma mia, veramente pazzesco. Allora proseguiamo con le belle canzoni d'amore che ci danno il via e fanno partire al meglio questa giornata. C'è Adriano Celentano e quindi capite già che arriva un bel momento karaoke di prima mattina. Io vi immagino in macchina già a cantare Azzurro, e tra poco Drupi con Sera su Romantica Radio.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, dall'Abruzzo, dai Monti della Maiella. Un saluto da Andrea.
1: Ehi ragazzi, vi ringrazio per la bella compagnia che mi date mentre sono ai fornelli a preparare un altro po' di caponata e la ricotta fritta. Vi auguro una buona giornata e mi complimento sempre con voi per la vostra professionalità.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Tra pochissimo su Romantica Radio si parla di stelle, le stelle parleranno perché potrebbero avere qualcosa da dirti, quindi rimanete con noi romantici all'ascolto. Tra poco Roberto con l'oroscopo, lo so che lo state aspettando, è sempre in chiusura delle prime ore del mattino romantiche. Intanto Luciano Rossi con Bambole, tra poco anche Gianni Togni con Una mia canzone, sempre solo qui su Romantica Radio.

0: taste every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€, ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
7: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a giovedì 23 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Prenderete l'iniziativa di un progetto che sembrava bloccato da tempo. Evitate però di agire con troppa fretta nei confronti dei vostri collaboratori. Toro, riuscirete a consolidare una posizione professionale grazie alla vostra costanza. Dedicate la serata al relax per ricaricare le vostre energie fisiche. Gemelli, sarete al centro di scambi verbali molto stimolanti e produttivi. La vostra curiosità vi spingerà a esplorare nuovi interessi davvero interessanti. Cancro, sentirete il bisogno di proteggere i vostri spazi e i vostri affetti più cari. Ascoltate la vostra voce interiore prima di prendere decisioni importanti. Leone, vivrete ore di grande protagonismo in cui ogni vostra proposta sarà accolta con favore. Approfittate di questo momento per brillare come meritate. Vergine, porterete a termine un compito complesso con la solita e impeccabile precisione. Riceverete un ringraziamento inaspettato che vi farà molto piacere. Bilancia, sperimenterete un'armonia speciale nei rapporti interpersonali e nelle nuove collaborazioni. Cercate di mantenere questo equilibrio anche di fronte agli imprevisti. Scorpione, analizzerete una situazione complessa con una profondità che stupirà chi vi circonda. La vostra determinazione vi permetterà di superare un ostacolo insidioso. Sagittario, avrete voglia di pianificare nuovi traguardi e di guardare lontano con ottimismo. Un incontro casuale potrebbe aprirvi prospettive di viaggio molto stimolanti. Capricorno, vi concentrerete sulla gestione pratica dei vostri affari con ottimi risultati concreti. Dimostrerete una saggezza che sarà di grande supporto per chi amate. Acquario, sarete portatori di idee rivoluzionarie che scuoteranno la routine del vostro ambiente. Seguite le vostre intuizioni più originali senza alcun timore. Pesci, riuscirete a sintonizzarvi sui bisogni degli altri con una sensibilità davvero straordinaria. Usate questa dote per riportare la serenità dove è necessario. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
6: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
8: Noi siamo figli delle stelle.
9: Prontissimi per una nuova ora, sempre Monia Braga con voi fino alle 9. Ancora buongiorno a tutti coloro che si stanno svegliando. Dai, mettetemi comodi che partiamo, riprendiamo con le nostre belle canzoni. Rimanete qui, rimanete su Romantica Radio. Tra poco Radiolina sulla spiaggia, quindi vi portiamo un po' al mare. Intanto apriamo questa nuova ora con Tanita Tikara, ma Twist in My Sobriety. E tra poco, a proposito del mare, adesso se qualcuno di voi è in spiaggia lo starà guardando e avrà visto forse anche l'alba. Invece tra poco Ron che ci canta Il mare nel tramonto.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

Oggi è il 23 luglio, vediamo che personaggi famosi festeggiano gli anni proprio oggi. Beh, oggi è il compleanno di Harry Potter, cioè nel senso dell'attore che ha interpretato, insomma, sempre Harry Potter, no? Daniel Radcliffe, nato nel 1989 a Londra. Oggi è il compleanno anche della nostra Simona Ventura, beh, la regina della televisione italiana per tanti anni, ultimamente soprattutto dei reality, a Isola di Famosi, X Factor, Ballando con le Stelle, beh, insomma, sicuramente di programmi ne ha condotti e come. E allora, insomma, auguri a tutti gli amici che festeggiano gli anni oggi. Oggi tra l'altro inizia il segno dei leoni, che pare siano solari, generosi, leader, beh, i leoni per forza, insomma, ma abbiano anche un grande cuore. Dai, se avete qualcuno da festeggiare, mandatemi i vostri messaggi al 331 240 78 78. Arriva Michele Zarrillo con Quanto e tra poco anche Franco Tozzi, I tuoi occhi verdi.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
2: Una festa privata, una convention, un

0: Un'inaugurazione o un grande evento? Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: In questo 23 luglio possiamo dirvi che ci sono alcune giornate mondiali importanti, come la giornata mondiale delle balene e dei delfini, istituita per sensibilizzare sulla protezione dei cetacei contro la caccia e la cattività dei delfinari. E a proposito di animali marini, oggi è anche la giornata mondiale della tartaruga marina. Bellissime le tartarughe, mi piacerebbe vedere dal vivo le caretta caretta, ma ancora non ci sono riuscita, magari qualcuno di voi sì. Proseguiamo con le belle canzoni d'amore, che andiamo al 1978 con Julio Iglesias, Abbracciami, e tra pochissimo, beh, un intenso Adamo, Salvatore Adamo, con Non voglio nascondermi, su Romantica Radio.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: Ciao romantica, la vostra musica ci fa sognare, siete fantastici, non vi perdo un giorno. Ciao da Giovanna.
1: Ascolto Romantica Radio, chiamo Tonino e sto viaggiando su un aliscafo direzione Capri per un weekend sudato ma romantico come Romantica Radio. Ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Attenzione, attenzione, perché tra poco torna il nostro Roberto con l'oroscopo. Magari vi potrebbe svoltare un po' la giornata, ok? Questo tra poco. Intanto gli Homo Sapiens su Romantica Radio con Bella da morire. E tra poco la grande Anna Oxa con la sua voce strepitosa. Quando nasce una

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a giovedì 23 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Prenderete l'iniziativa di un progetto che sembrava bloccato da tempo. Evitate però di agire con troppa fretta nei confronti dei vostri collaboratori. Toro, riuscirete a consolidare una posizione professionale grazie alla vostra costanza. Dedicate la serata al relax per ricaricare le vostre energie fisiche. Gemelli, sarete al centro di scambi verbali molto stimolanti e produttivi. La vostra curiosità vi spingerà a esplorare nuovi interessi davvero interessanti. Cancro, sentirete il bisogno di proteggere i vostri spazi e i vostri affetti più cari. Ascoltate la vostra voce interiore prima di prendere decisioni importanti. Leone, vivrete ore di grande protagonismo in cui ogni vostra proposta sarà accolta con favore. Approfittate di questo momento per brillare come meritate. Vergine, porterete a termine un compito complesso con la solita e impeccabile precisione. Riceverete un ringraziamento inaspettato che vi farà molto piacere. Bilancia, sperimenterete un'armonia speciale nei rapporti interpersonali e nelle nuove collaborazioni. Cercate di mantenere questo equilibrio anche di fronte agli imprevisti. Scorpione, analizzerete una situazione complessa con una profondità che stupirà chi vi circonda. La vostra determinazione vi permetterà di superare un ostacolo insidioso. Sagittario, avrete voglia di pianificare nuovi traguardi e di guardare lontano con ottimismo. Un incontro casuale potrebbe aprirvi prospettive di viaggio molto stimolanti. Capricorno, vi concentrerete sulla gestione pratica dei vostri affari con ottimi risultati concreti. Dimostrerete una saggezza che sarà di grande supporto per chi amate. Acquario, sarete portatori di idee rivoluzionarie che scuoteranno la routine del vostro ambiente. Seguite le vostre intuizioni più originali senza alcun timore. Pesci, riuscirete a sintonizzarvi sui bisogni degli altri con una sensibilità davvero straordinaria. Usate questa dote per riportare la serenità dove è necessario. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
1: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
7: Apriamo questa ultima ora con I Bellissimi. Adesso arriva una canzone veramente bellissima. È una delle canzoni più amate di Zucchero, dedicata ad un amico vero, perché Zucchero l'ha scritta per Corrado Salvo, un suo carissimo amico siciliano che purtroppo se n'è andato nell'85 in un incidente stradale. Il suo soprannome era Diamante e così si intitola questa canzone. È un testo intimo, malinconico, molto molto molto intenso, e quindi ce l'ascoltiamo qui su Romantica Radio. Arriva dall'album Oro, Incenso e Birra dell'89, album che contiene all'interno tantissime bellissime canzoni. Vi diciamo, sblocca dei ricordi? Beh, nel caso scrivetemeli 331 240 78 78.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Tutto sa di felicità.
1: Parole, parole, parole.
0: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione, c'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una 22enne residente in un paese vicino conosciuta dalla vittima. Fermato nella notte un minore, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio. Spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. In un altro si vede Fakir a terra legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Poi il tentativo di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, che denuncia illegale, avviene mentre è ancora legato. Nuova ondata di attacchi statunitensi nella notte, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di velare il blocco nel Mar Rosso. A Hormuz, dicono i Pashdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione e altre due hanno fatto dietro fronte. Al via eccola qui a Manila tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Sul tavolo la guerra in Ucraina. Intanto l'esercito di Kiev ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpita una raffineria ad est di Mosca. Calcio, servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri a margine della Coppa Canottieri il presidente della FIGC Malagò. E su Guardiola non fatemi dire nulla. Presente Mancini, possibile candidato che taglia corto. Non dipende da me, quella panchina piace a tanti. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Romantica News, appena ascoltate le informazioni. Attenzione perché arrivano Franco IV e Franco I, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tra poco anche Billy Preston e Sirita, ma non è finita qui, perché tra pochissimo una bella rubrica che ci porta alla scoperta delle copertine d'autore. Attenzione perché scopriremo di più su Bruce Springsteen, il boss, con Born in the USA. Una bella energia in questa mattinata romantica.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio. Un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
7: Quando nel 1984 Bruce Springsteen pubblicò Born in the USA, l'album fu accolto positivamente dal pubblico, anche se fu frainteso da molti. Nato negli Stati Uniti, poteva infatti essere interpretato come un'invocazione fortemente e orgogliosamente patriottica. L'album infatti è incentrato su tematiche che mettono in risalto le forti contraddizioni degli Stati Uniti e tutti i suoi problemi, a partire da quello della guerra del Vietnam. Il vero protagonista è un sogno americano spezzato in una nazione costretta a fare i conti con se stessa. A creare gli equivoci nell'interpretazione contribuì anche la copertina. La foto fu scattata da Annie Leibovitz e immortala Springsteen di spalle, ritratto con indosso una maglietta e dei jeans, dalla cui tasca posteriore destra penzola un berretto da baseball. Sullo sfondo le strisce della bandiera americana e i colori degli indumenti che riprendono quelli della bandiera degli Stati Uniti: il bianco della t-shirt, il blu dei pantaloni e infine il rosso del cappellino.

0: L'evidente simbologia finì per alimentare i fraintendimenti intorno all'interpretazione dell'album, facendolo percepire come una celebrazione degli Stati Uniti, senza alcun riferimento invece ai tanti aspetti più politici presenti nel testo di Born in the USA e in generale di tutto l'album. L'uso del lato B non fu una provocazione fine a se stessa. Come l'artista stesso poi affermò, la scelta non fu intenzionale. Furono semplicemente scattate molte fotografie e alla fine la foto del suo lato B era meglio della foto della sua faccia.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Ma allora questa mattinata è già arrivata al termine, grazie a Simone Serpone che si è occupato della parte tecnica, grazie a voi che come sempre siete stati in mia compagnia, restate qua perché la musica romantica prosegue anche con Ornella che sarà con voi tra pochissimo. Ci salutiamo con Antonello Venditti e la sua Lacrime di pioggia e tra poco anche il grande Franco Califano dal 76, un brano amatissimo, dolce, malinconico. Califano la scrisse pensando alla figlia e infatti si intitola proprio Bimba Mia. Un bacio da Monia Braga, vi aspetto domattina come sempre alle 6. Ciao!

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
3: Hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

E anche stamattina siamo pronti a stare insieme fino a mezzogiorno. Buongiorno, bentrovati, buon giovedì 23 luglio anche da Ornella Rauccio. E faccio ancora ciao ciao con la manina Monia Braga, che è stata con voi fino a poco fa, dalle 6 di questa mattina. Fino a mezzogiorno tante cose da fare, non ve ne dirò neanche una, come sempre. Vi dirò che c'è Simone Serpone in regia, che saluto e ringrazio. E vi do subito i nostri contatti: 331 240 78 78. Il mio indirizzo di posta elettronica: ornella@romanticaradio.it. Le canzoni che stanno per arrivare ve le dico subito, dai. Ascolteremo Giardino dei Semplici con Giallo e subito dal 1977 il retro della canzone Ti amo sul 45 giri di Umberto Tozzi, era Dimentica, dimentica.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
1: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
0: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: dal 1878 sa di felicità. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Abbiamo sempre lo zaino pronto per partire nel nostro viaggio nel tempo e anche stamattina cominciamo col celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data, il 23 di luglio. 1945 nasce l'attore, comico e produttore cinematografico Massimo Boldi. Beh, sempre grande comicità, grande divertimento da solo o in coppia, per esempio con Christian De Sica, tanti film che ci hanno fatto divertire. A proposito di film che ci hanno fatto divertire, adesso subito arriverà proprio la canzone della colonna sonora del film di Carlo Verdone, Acqua e Sapone, degli Stadio, dal 1983. Poi ci concederemo anche la cover da parte di Mal per Tu non mi lascerai.

0: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
0: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Come ogni mattina abbiamo anche eventi particolari da ritrovare perché capitati proprio nella data di oggi, il 23 di luglio. Andiamo all'anno 1829, quando in America William Burt brevetta la prima macchina per scrivere. Pensate poi l'evoluzione che c'è stata nei decenni fino ad oggi. Mamma mia, ragazzi, sto guardando le canzoni che stanno per arrivare. C'è una selezione boom, bomba, alzate il volume perché ci sarà Massimo Ranieri con Rose Rosse. E subito la cover di quella che era una grande canzone del 72 di Harold Melvin and the Blue Notes, con la voce di Teddy Pendergrass, rifatta nel 1989 benissimo dai Simply Red, che arrivano con If You Don't Know Me By Now.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Romantica Radio, sono Lucia da Napoli. Perché vi ascolto? Perché siete rilassanti, siete conduttori fantastici, divertenti e poi mi fate rivivere la mia gioventù con le mie canzoni preferite. Un abbraccio a tutti voi.
1: Romantica Radio, solo nel nome di questo emittente, è una garanzia per tutti noi amanti della musica dolce per sognare. Un abbraccio da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ancora un piccolo passo nel nostro viaggio nel tempo, poi come al solito ci fermeremo per oggi e andiamo allora al 23 di luglio del 1926. Cosa sarà accaduto? Beh, succede che la Fox Film acquista il brevetto del sistema sonoro Movitone per la registrazione dell'audio nei film. Pensate che per quei tempi, insomma, era un passo avanti spaziale, avveniristico, dal film muto, dal cinema muto, poi ad arrivare a quello sonoro. A proposito di suoni, eccoli qui, quelli che amiamo, quelli delle più belle canzoni d'amore che suonano solo da noi qui su Romantica Radio. Andiamo a Catania nel 1978 con la canzone che arriverà dei Binx dal titolo Soli e subito c'è Bugiardi noi di Umberto Balsamo.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 €. Lidl, vale davvero.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Eccomi qua, pronto e fremente, perché quando apriamo una nuova ora insieme qui su Romantica Radio c'è sempre un po' di spazio per salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Ma prima ancora, buongiorno, ben trovati da Ornella Rauccio, da tutta la truppa di Romantica Radio. Arriviamo insieme fino a mezzogiorno e ora voglio salutare Linda da Napoli che scrive: siete il raggio di sole più bello, ci illuminate la giornata. Ma grazie, ma hai messo la protezione totale però? Sai, se siamo un raggio di sole io non voglio fare danni. No, ma non ce n'è bisogno, non c'è bisogno di protezione per Romantica Radio. Lasciatevi andare alla nostra musica e arriveranno tra poco i Pooh con La nostra età difficile. Prima andiamo a Sanremo 84 con José Luis Rodríguez e il Puma e Due come noi.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
6: Eh sì, ma...
5: Quella di bufala.
6: Certo, ma...
5: Buona, morbida.
6: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
5: È una novità?
6: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
5: Mmm, il gusto raddoppia.
6: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
5: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
7: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io

belle corse, in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili, mi rendevano più libero, come quando

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: Anem e Core, lo sapete ormai, è lo spazio per condividere emozioni e sensazioni che si provano quando si ritrova uno dei grandi classici immortali della canzone napoletana, come stiamo per fare. E allora vi ricordo il numero a cui mandarmi tutte le vostre impressioni: 331 240 78 78. Scrivetemi che cosa vi viene in mente mentre ascoltiamo questa Core Ingrato di Melania.

0: lunga alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. Duplice omicidio all'alba di questa mattina a Quartuccio, nell'hinterland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. E c'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Bari Sardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Fermato nella notte un minorenne, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio. Nuovi raid americani sull'Iran nella notte, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Nero. A Hormuz, dicono i Pashdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione e altre due hanno fatto dietro front. I Pashdaran dicono di aver colpito basi americane in Kuwait. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov a Manila. I due hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che Mosca è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. Kiev colpisce intanto una raffineria russa. Calcio, servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Il presidente della FIGC Malagò esclude che l'annuncio arriverà oggi durante l'assemblea di Serie A. Si allontana l'ipotesi Guardiola. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico catalano vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Anche stamattina, grazie alla redazione per le news, sta per tornare lo spazio copertine d'autore. E sapete che c'è sempre da scoprire di più di copertine che sono state iconiche per la storia della musica. E mai quanto quella che sta per arrivare, di cui si parlerà. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Stiamo parlando dell'album dei Beatles, inimitabili. Attenzione, perché poi tornerà anche lo spazio Belli Freschi. Avrò qualcosa per voi in serbo. Qualcosa che si attaccherà da qualche parte. Allora, dai, ascoltiamo prima Rossano dal 1970 con Occhi a mandorla. Subito arriva La notte serena di Christian.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: 1878 sa di felicità.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia, un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
3: La copertina di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band è una celebre foto dei Beatles con il loro pubblico preferito, le persone che i Fab Four stimavano di più e che avrebbero voluto riunire ai piedi di un palco o intorno a un tavolo per parlare e discutere. Ma non tutti magari sanno che la cover ha una serie di messaggi subliminali. Creata da Peter Blake e Jan Howards, mostra la band circondata da sagome a grandezza naturale di personaggi storici e celebrità, da Marilyn Monroe a Albert Einstein. In realtà l'idea fu di Paul McCartney.

0: una copertina dei record. Per la prima volta si apriva al libro e nel retro erano stampati i testi delle canzoni. Per la prima volta in una pagina erano inclusi gadget per i fans. Per la prima volta ci si trova davanti a un mistero di interpretazione e significato. A tratti indecifrabile, Sgt. Pepper's è un puzzle di messaggi subliminali analizzati da chi sostiene che Paul McCartney sia morto davvero. Secondo questa teoria, in questa cover c'è l'attore scozzese William Stewart Campbell, sosia di Paul McCartney. Per altri è l'agente di polizia William Shepard.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao romantica, è il vostro romantico Sergio Gigliotti da Casoria. Siete l'unica radio romantica che esiste in Italia. Ti voglio bene.
1: Sono Lina da Marano di Napoli, ascolto Romantica Radio da casa mia fino ad arrivare al lavoro tutte le mattine. È una musica che mi fa stare bene, mi fa ricordare tutti i miei anni belli passati di gioventù. Auguro a voi tutti una buona giornata e invito a tutte le persone ad ascoltare Romantica Radio, sicuramente non se ne pentirà. Ciao, buona giornata.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Eccolo che torna all'appuntamento con Belli Freschi. Siamo il vostro impianto di aria condizionata privata e oltretutto siamo la vostra calamita privata, in questo caso almeno in questi giorni, perché il più veloce di voi che per divertirci in questo spazio scriverà abbronzatissima con nome e città al 331 240 78 78 riceverà la nostra iconica ambitissima calamita. E allora subito veloci, 331 240 78 78.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: E allora risalve, buongiorno, ancora buon giovedì 23 di luglio anche ai ritardatari che solo adesso magari sono arrivati. Noi restiamo insieme fino a mezzogiorno. Io sono Ornella Rauccio, questa è Romantica Radio, restate con noi. Questo è il momento per salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78 e continuate sempre a farlo. In questo momento dai saluto Patrizia da Roma che scrive: siete la mia radio preferita, quella che mi ha fatto ricominciare a cantare, adoro questa radio. Ma sai che sono d'accordo con te pienamente, anch'io adoro questa radio, non so perché, siamo in due, ma penso che siamo molti più di due, per fortuna noi romantici, e diffondete sempre la voce. Resta con noi e ascoltiamo tutti le prossime canzoni romantiche. Sta per arrivare Anonimo Italiano con Se anche tu come me, e subito dal 1977 Come si fa per le diete, dal lunedì, questo è il titolo per il San Francisco.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente. Parole, parole,
5: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Mi ricordo che in passato qui su Romantica Radio avevamo parlato del fatto che i perizomi come indumento intimo in realtà risalgano per esempio ai tempi degli antichi egizi, però non sapevo che quelli moderni siano stati tra virgolette sdoganati dall'allora sindaco di New York Fiorello La Guardia, che lo impose alle ballerine dei nightclub, così che le ballerine sarebbero state meno nude, diciamo, va bene, però per quei tempi insomma era già un passo abbastanza audace, era l'inizio della canzone che arriverà tra poco, Ragazza mia ti spiego gli uomini, grande canzone di Mina, 79, sigla finale di Lascia o raddoppia anche un uomo. Subito c'è Lupo Solitario DJ per Marco Ferradini.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore.
0: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare.
2: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
5: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Stasera tenetevi liberi, mi raccomando. Vabbè, anche se siete in compagnia, anzi meglio se siete in compagnia. Non perdete l'appuntamento di ogni sera qui su Romantica Radio, dalle 21 alle 24, con i ricordi, la nostalgia, gli oggetti, le cose evocative di una volta, i sentimenti, l'amore, l'amicizia, tutto questo. Ogni sera dal lunedì al venerdì con Roberto Malvagia, al sabato e alla domenica con Giampa nella sera di Romantica Radio. Quindi mi raccomando, 21-24 tutte le sere. E tutte le mattine invece, in ogni istante su Romantica Radio, ci sono le canzoni romantiche. Allora tra poco avremo gli Alunni del Sole con Liu, subito l'enorme successo del 69 per Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
1: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a €899 fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Mi chiamo Giovanna, sono in vacanza in Turchia e vi ascolto. Buona giornata, ci tenete tantissimo in compagnia.
1: Io sono a Valle della Lugania, vi sto ascoltando con tanto piacere. La vostra musica ci rende molto molto felice, specialmente nel viaggio.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: Anche per oggi il tempo ci è volato davvero via e prima di andarmene ascolterò con voi Laura Luca da Sanremo 78 con Domani Domani e prima ancora Franco Simone con Gente che conosco. C'è gente che conosco di là, ho visto già, sì, devo dire che questo locale è mal frequentato. No, sto scherzando, è che ho visto quel fantastico personaggio che sarà con voi, che è con voi tutti i giorni da mezzogiorno fino alle 15, quindi tornerà come sempre Marco Tre da Ornella Roccio. Grazie a tutti voi per esserci stati come sempre, per la pazienza, appuntamento che rinnoviamo domani mattina sempre qui su Romantica Radio dalle 9 a mezzogiorno. Grazie a tutti, ciao.
1: Romantica.
2: Romantica, il suono speciale di ogni

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Cara Ornella Rauccio, questa mattina voglio farti un po' rosicare. Guarda un po' che mi mandano una bella foto da Taormina, spiaggia di Isola Bella. Ma che bellissima che è questa isola, davvero. È tutta da vedere la Sicilia, quindi magari se pensiamo a una vacanza, pensiamo anche alla Sicilia. Buongiorno, buongiorno dalla voce di Marco 3, buongiorno anche a Simone Serpone che è alla parte tecnica della nostra trasmissione. Oggi è giovedì 23 luglio e stiamo andando anche verso la fine di questo mese. Per molti di voi si parla di vacanza, molti altri magari arriveranno dalle vacanze già fatte, ma per tutti c'è la nostra musica. Buzz Butler in Tesoro Mio e subito Riccardo Cocciante, lo ricordiamo, in Il Mare dei Papaveri.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

inizia sempre una nuova trasmissione ricordando i nostri contatti, almeno il bravo conduttore radiofonico fa questo, 331-2407878 per interagire con noi e marco@romanticaradio.it, così ci raccontate un po' come procede la vostra giornata, se siete in vacanza oppure no, insomma vogliamo sapere tutto di voi, ok? Come voi sapete di noi poi alla fine, perché siamo un po' una grande famiglia. Vi lascio ascoltare Juice Newton in The Sweetest Thing e subito Gianni Togni, Fred Astaire all'università. Buon ascolto, questa è

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
0: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
0: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
0: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
0: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi confessa quanto appena compiuto. È successo all'alba a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo, regolare detentore di armi da fuoco, si è presentato spontaneamente in caserma. È un minorenne il ragazzo arrestato per aver ucciso Simone Concas, 19 anni. Il giovane aveva travolto con l'auto una ragazza, ora ricoverata in ospedale. Il fratello della vittima l'ha accoltellato. Il tutto è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo, in provincia di Nuoro. Accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Intanto a Manila il ministro degli esteri russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio, al quale ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento del regime di Kiev. Petrolio e gas in forte rialzo mentre si guarda l'evoluzione della crisi in Medio Oriente con il conflitto tra Stati Uniti e Iran e la situazione dello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. Calcio oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Malagone e l'assemblea con la Lega Serie A. Per il nuovo CT ci vorrà ancora del tempo. Guardiola si allontana, chiede 20 milioni a stagione. La Francia presenterà invece il nuovo commissario tecnico il 28 luglio. C'è attesa per Zidane. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Ringraziamo la nostra redazione giornalistica e diamo appuntamento con le notizie più tardi insieme a Lucio Belmonte alle ore 15:30. Tra un po' abbiamo Patti Pravo da ascoltare in Notti Bianche e subito dopo le copertine d'autore. È una rubrica che sta ottenendo tanto successo e la potrete anche scoprire online su romanticaradio.it e risentire attraverso i podcast nella sezione dedicata. C'è Lucio Battisti oggi con Una donna per amico, ma subito ascoltiamo Gino Paoli in Un altro amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
5: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
7: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia, un volto, un dettaglio. Un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
8: Torniamo al 1978 con un disco che ha fatto epoca, così come la sua celebre copertina. Parliamo dell'album Una donna per amico di Lucio Battisti. La foto di copertina è stata scattata a Londra dal fotografo Brian Ward, un inedito ritratto di vita quotidiana, con l'artista fotografato di fronte al Grapes Café di Londra, seduto a un tavolino davanti a una tazzina di caffè in compagnia di una bionda dama, probabilmente una modella o un'ammiratrice scelta dal fotografo. Brian Ward era già artefice di alcune copertine di David Bowie.

0: La copertina è in realtà passata alla storia perché fu l'ultimo servizio fotografico in assoluto concesso da Battisti. Da quel momento l'artista si sottrasse totalmente ai media e non apparve più in nessuna copertina o in foto ufficiali. Brian Ward è lo stesso fotografo che curò la celebre copertina di Ziggy Stardust per David Bowie, ma per Battisti viene scelta una location britannica, che però potrebbe ritrarre uno scorcio cittadino italiano. Con questa copertina, Battisti si svincola dalla collaborazione con Cesar Monti, protagonista degli artwork italiani anni 70 e 80.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio, oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Sono Mina da Salerno. Vi voglio ringraziare tantissimo per la vostra compagnia. Sto ascoltando adesso Romantica e siete unici. Bellissimo. Ciao, un bacio da Salerno. Un bacione.
1: Ciao Romantica Radio, Brossano dalla provincia di Lecce. Siete il mio sottofondo giornaliero. Siete meravigliosamente meravigliosi. Continuate così perché mi fate ricordare i miei anni più belli. Grazie, grazie, grazie. Continuate così. Ciao Romantica, ciao ciao.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Da anni ormai ci bombardano di promesse: migliora la memoria, previene il declino cognitivo e diventa un genio. Eh sì, tutto questo grazie ai giochi per allenare il cervello. Ma tra pubblicità martellanti e applicazioni alla moda, cosa ci dice davvero la ricerca su ciò che funziona per mantenere la mente giovane ed elastica? Ne parleremo, cari miei, durante la nostra trasmissione di oggi. Ci ascoltiamo ora Michele Zarrillo con L'alfabeto degli amanti, ma subito Christophe in Io sono

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: E siamo arrivati al momento topico dei nostri radioascoltatori, chi ci sente attraverso la FM, chi sul DAB, chi sul canale televisivo 788 e chi attraverso la nostra applicazione, come fa il nostro amico Roberto da Cosenza, che ci scrive: grazie per avermi consigliato di scaricare l'app, così posso ascoltarvi anche in vacanza. È proprio questo il nostro obiettivo. Francesco da Cascina: grazie a voi riesco ancora a sentirmi giovane. Una volta si beveva quell'acqua minerale che ancora è in commercio, e non posso fare pubblicità, che prometteva 20 anni di meno, adesso invece ne assicuriamo almeno 40 di meno noi. Enzo da Fuori Grotta: grazie per la bella compagnia, con la vostra musica siete unici e sono sempre sintonizzato sia a casa che in auto. Bene, noi concludiamo questo spazio ricordandovi il 331-240-7878 e marco@romanticaradio.it. Per tutti voi c'è Ray Charles in I Can Stop Loving You e subito Eros Ramazzotti con Patsy Kensit in La Luce Buona delle Stelle.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.
5: Sei buono e...

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Io la sera mi metto lì con il mio cruciverba a realizzare gli incroci, no? Ecco, pare serva ben poco, perché ci sono delle attività nuove e sono la vera scossa per la mente. Uno studio chiave in questo ambito, chiamato Synapse Project, ha confrontato l'influenza di diversi tipi di attività sulle funzioni cognitive degli adulti. I risultati sono anche un po' inaspettati, illuminanti. Chi ha partecipato ad attività nuove e stimolanti ha registrato miglioramenti tangibili della memoria, nella velocità di elaborazione e nella capacità di ragionamento. Gli esercizi della fotografia digitale e del quilting, ovvero la realizzazione di trapunte artistiche, avevano in comune diverse caratteristiche fondamentali. Erano impegnative, prevedevano una componente di novità e stimolavano la creatività e la soluzione di problemi. Insomma, analisi cerebrali che hanno rivelato un aumento dell'efficienza neuronale nei partecipanti di questi gruppi. Bene, voglio partecipare anche io, ma sicuramente anche voi. Facciamo un bel tour organizzato e andiamo a così ripopolare le nostre cellule cerebrali. E vi lascio con Don Bachi nel ricordo di non piangere stasera e subito i New Trolls con Anche Noi.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Da una parte c'è una donna con un viso d'angelo e dall'altra invece il suo cuore freddo. Ah. Il protagonista accetta la natura volubile dell'amata, considerandola comunque un angelo che torna quando ormai non ci spera più. Ma che bella questa canzone dei Camaleonti, pubblicata nel 1969 dal titolo Viso d'angelo, racconta appunto la storia di un amore tormentato e totalizzante verso questa donna dal carattere fuggente. La ascoltiamo? Ebbene sì. E subito dopo c'è Rosanna Fratello con Caro amore mio. Rimanete con noi.

Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccanti.

Radio realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Romantica Radio, i tuoi fedelissimi nonno Mario e nonna Isa ti augurano un successo lungo quanto i loro anni messi insieme, 92 e 80. Vai Romantica Radio, sei grande!
1: Ciao Romantica Radio, sono Gigi da Salerno, sono sul canale 788, vi ascolto qui dal seduto sul divano, grazie delle canzoni che mi fate ascoltare, siete straordinari tutti, vi ascolto da un po', un abbraccio a tutti voi.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

questa stanza. Che vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita,

dare è essenziale per la nostra identità, per il nostro equilibrio emotivo e ci permette anche di riscoprire il senso profondo di ciò che siamo, rileggendo il passato alla luce della consapevolezza odierna. È un modo per dare nuova vita alle esperienze, trarre insegnamento anche dai momenti più difficili. E allora ricordiamo Ornella Vanoni e Tochigno insieme con La Voglia, la Pazzia, un album che è rimasto nella storia della Vanoni, e subito Alan Sorrenti in Credimi, non voglio perderti. Rimanete con noi.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Stasera alle ore 21 Roberto ci porta nelle feste di paese e nelle sagre d'estate. Le luminarie, le orchestre, le giostre, ma soprattutto i panini. Ecco, io ricordo bene i panini, le bancarelle e questi colpi di fulmine sotto le luci delle luminarie. Bene, se ne parla stasera alle 21 insieme a Roberto Malvagia. Tra un po' giochiamo insieme, rimanete con noi perché ora c'è Demis Rousseau in Profeta non sarò, il suo grande successo, e subito Adriano Celentano in Atmosfera.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels. Parole, parole,
5: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

pensiamo noi. Eh sì, perché qui a Romantica siamo belli freschi, eh? Anche sotto il condizionatore, devo dire la verità. Però, insomma, abbiamo tanta voglia di allegria e di portare a casa vostra la nostra mitica calamita. Quindi fate attenzione, perché per conquistare la calamita dovete scrivere abbronzatissima su WhatsApp al numero 331-240-7878. Andate di corsa, quindi scrivete abbronzatissima con il vostro nome e la località, e il più veloce conquista appunto il nostro gadget. Belli freschi 331

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: C'è una partecipazione collettiva, devo dire impressionante, per quanto riguarda Belli Freschi. Al 331-240-7878 arrivano copiosi i vostri messaggi, ma ci sono altre occasioni oggi insieme a Lucio e ad Alessandra. Poi domani si cambia gioco, come sapete, il venerdì, sabato e domenica giocherelleremo insieme in altre circostanze, va bene? Per il momento vi lascio con Iva Zanicchi e Zingara e subito Filipponio e il suo ricordo in partita. Dire oltre amore.

0: il cuore se per caso non avessi te. Avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.
1: Sei tu
0: il mondo che volevo, tu l'intesa che sentivo.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: aquí en Buenos Aires, la música de Romántica Radio calienta el alma. Gracias por todos los días.
1: Ciao Romántica Radio, yo cuando vi ascolto en máquina mi scateno a cantare insieme. Non mi ascolta nessuno, per fortuna, perché sono un po' stonata. Ciao a tutti!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Il nostro giovedì si conclude qui, ma vi do appuntamento domani per l'ultimo giorno della settimana insieme, venerdì, quindi vi aspetto anche alle ore 12 per un altro appuntamento con il sottoscritto. Puntatona eccezionale quella del mio amico Lucio Belmonte, che vi parlerà di tante belle cose. Il suo salotto si sta per aprire su Romantic Radio con le ultime due canzoni. Fabio Vanni, Lei balla sola, la ricordate? L'abbiamo ripresa proprio per voi. E subito ci sono i Nomadi con Mille e una sera. Grazie Simone Serpone, che sei stato alla parte tecnica. Noi ci risentiamo domani. Ciao.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99 euro. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 euro. E trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Dice bene la nostra sigletta, benvenuti su Romantica Radio nel nostro salotto radiofonico del pomeriggio insieme a me Lucio Belmonte. Sentivo prima Marco Tre, dite la verità, che energia per questa estate, Marco che ogni pomeriggio vi fa compagnia all'ora di pranzo. Mi raccomando, non dimenticate, lui domani torna sempre alla stessa ora, va bene? Anche per oggi lasciatemi salutare i miei compagni di viaggio in redazione. Troviamo la dottoressa Verdiana Sasso. Verdiana, buon pomeriggio. E alla guida della nostra macchina del suono, alla parte tecnica, Camilla, come si dice in questi casi, dall'altra parte del vetro. Ciao Camilla, buon pomeriggio anche a voi. Saremo qua fino alle 18, lo sapete benissimo, perché ci facciamo compagnia dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, e abbiamo le nostre belle canzoni, quelle che mettiamo soltanto noi, mi raccomando, qualche argomento dove potete come sempre intervenire con il nostro numero del WhatsApp al 331 240 78. Tra poco la collection Radiolina sulla spiaggia, ma prima Roberto Soffici con Io ti voglio tanto bene e Umberto Balsamo, Amore mio.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: È sempre più estate su Romantica Radio, specialmente con la nostra collection Radiolina sulla spiaggia. Avete sentito che ritorno al passato? Che belle canzoni che hanno caratterizzato magari i tempi belli delle nostre estati passate. E allora, parliamo ancora di vacanze, come si fa a non farlo nel pomeriggio del 23 di luglio? Assolutamente no, anche perché molti italiani sono in vacanza, molti altri, per carità, sono ancora al lavoro. Però parlando di vacanze, c'è una notizia che viene fuori su quelle che sono le abitudini proprio degli italiani degli ultimi anni, come prenotano e pianificano le vacanze con internet. Siamo sempre più tecnologici, poi si va alla ricerca di quelli che sono i percorsi più interessanti, le località più belle da visitare e pianificare veramente tutto il viaggio, dalla partenza fino alle visite, con internet, con la nuova tecnologia. Tra poco ne parliamo, perché è molto importante anche sapere un po' cosa ne pensate voi. Anzi, se volete scriverci, fatelo al 331 240 7878. Noi ci rilassiamo però nel frattempo anche ascoltando le nostre canzoni. Little Tony con Cuore Matto, e subito Qua mi sciolgo, Claudio Baglioni con Avrai.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
8: Romantica News.
9: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Il tycoon ha poi avvertito che se gli Houthi dovessero attaccare di nuovo delle navi nel Mar Rosso, sarà ritenuto responsabile l'Iran. La pace in Ucraina richiederà nuove idee per sbloccare la situazione di stallo nei negoziati, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio al vertice di Manila voluto dagli Stati Uniti. Per Rubio le proposte finora avanzate non erano accettabili per l'Ucraina all'epoca e non credo che lo sarebbero neppure ora. La cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo a causa forse di un batterio killer. Altri quattro bimbi che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati. Tre sono stati dimessi, uno invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la Procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine. Momenti di paura a Casalecchio di Reno alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dell'istituto di credito. I reparti speciali dei carabinieri sono riusciti a entrare nella banca e a liberarli, mentre i tre rapinatori sono riusciti a fuggire. Inizia alle 21 di oggi un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, che terminerà quindi alle 20:59 di domani. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno. L'astensione dal lavoro indetta da CUB Trasporti SGB è chiamato il personale del gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord. Ed è tutto, a più tardi.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
10: Come si fa a non parlare di vacanze in questo periodo? L'abbiamo detto anche prima, visto che gli italiani ormai tutti utilizzano sempre lo stesso metodo per poterle pianificare e sono diventati sempre più tecnologici. Si pianificano non soltanto i percorsi, ma anche le visite, tutto quello che bisogna fare, ecco, dall'A proprio alla Z. Ma anche più facile, anche perché si riesce a capire da quelle che sono le recensioni, che è una cosa molto importante a cui fanno caso gli italiani, i posti che devono visitare, sì, sono positivi oppure hanno qualche piccolo difetto proprio segnalato da quelli che sono i turisti che già ci sono andati. Quindi la tecnologia veramente ci aiuta tantissimo per pianificare in maniera positiva i nostri viaggi e le nostre vacanze. C'è però un difetto che hanno gli italiani con la tecnologia per quanto riguarda le vacanze: questa ossessione di pubblicare sempre in tempo reale tutto quello che si fa. Quando si parte, quando si arriva, quando ci si diverte. È una cosa positiva? Vabbè, me ne parliamo tra poco. Vi faccio ascoltare prima Conchiglia Bianca dei Cugini di Campagna e Anna Rita Spinacci con Quando dico che ti amo.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A €189 fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao romantica, sono Silvana, abito ad Avellino. Ascolto voi perché mi fate tanta compagnia e le canzoni sono molto romantiche. Un abbraccio forte, un bacio.
1: Romantica, siete bravissimi, siete unici, stupendi.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Argomento di questo pomeriggio nel nostro salotto radiofonico di Romantica Radio durante questo caldo 23 di luglio. Stiamo parlando di tecnologie e vacanze, una cosa che non dovete fare. Lo dicono da anni tutti quelli che sono i massimi esponenti delle forze dell'ordine, quelli che sono addetti proprio alla salvaguardia della nostra sicurezza, ma soprattutto anche della prevenzione. Quando andate in vacanza, non pubblicate in tempo reale tutto quello che fate. Per esempio, non dite che state partendo, non dite dove vi trovate. Perché? Perché ci sono dei malintenzionati che vanno proprio a scrutare, ad analizzare tutti i profili e vedere quando le persone abbandonano le proprie abitazioni. E in questo modo hanno, come dire, campo libero per poter entrare, per poter fare delle azioni illecite. Per cui, se volete proprio pubblicare quello che avete fatto durante le vacanze, fatelo dopo. Rilassatevi in vacanza, scrivete altre cose e quando arrivate poi a casa pubblicate tutte le foto, tutte le esperienze, tutti i bei posti che avete visitato, in questo modo con una notevole sicurezza. Con questo invece adesso rilassatevi, ascoltiamo Zucchero con Non aver paura, Caterina Caselli, Re di Cuori.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Deghi aprire la pagina deghi.it.
5: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi deghi solo cliccare.
5: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
8: E a questo punto lasciatemi qualche secondo perché devo salutare i nostri amici che ci ascoltano non soltanto con la radio ma in tantissimi anche con il nostro canale televisivo. Sapete bene che coloro che si trovano in Campania, Calabria e Lazio ci possono seguire sul canale 788 del digitale terrestre, però sapete anche che quelli che sono in altre regioni italiane lo possono fare con il nostro sito romanticaradio.it sezione TV, siccome mi arrivano in continuazione delle foto dove voi siete belli rilassati in salotto con l'aria condizionata e con la TV su Romantica Radio, vale la pena veramente salutare tutti questi nostri amici che ci scrivono. Ancora vi ricordo che domani è giovedì e ritorna dalle 17 alle 18 l'appuntamento con Senti chi ci ascolta. Voi diventate protagonisti perché se volete potete raccontarvi ai nostri microfoni, però per farlo dovete prenotarvi e quindi scrivete 331-240-7878 e adesso Fred Buongusto con questo nostro grande amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
3: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
2: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
3: Sole 365.
2: La spesa, tranquilli.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anime Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: Come avete sentito, anche in questo mercoledì 23 di luglio siamo arrivati all'appuntamento con Anam e Core, lo spazio in cui ascoltiamo i grandi classici della musica napoletana, o se volete, i grandi classici della musica partenopea. Oggi c'è un brano che ci è particolarmente caro, perché lo conoscete benissimo, si intitola Mala Femmina, scritto da Antonio De Curtis, in arte Totò. C'è una cosa strana che molti raccontano, in verità una cosa che va precisata. Totò, quando scrisse questo brano, non lo dedicò all'attrice bellissima Silvana Pampanini, ma invece lo dedicò alla moglie Diana Rogliani in occasione della loro separazione. Va bene? E quindi questa è una cosa che non tutti sanno. Oggi ascoltiamo dalla voce di Paola Quagliata Mala Femmina per Anima e Core.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E lo so che fa sempre un certo effetto ascoltare i grandi classici della musica partenopea, almeno questo è quello che leggo anche dai vostri messaggi che arrivano al nostro numero di WhatsApp 331-240-7878 in riferimento allo spazio Anima e Core. Io vi dico sempre che se avete in mente una canzone che volete ascoltare di questa categoria potete tranquillamente scriverci e noi cercheremo in qualche modo di accontentarvi proprio nel nostro spazio quotidiano di questo mese Anima e Core. Tra poco ritorna anche copertine d'autore. Oggi parliamo di un album del 1969, la copertina dell'album Led Zeppelin omonimo, nel senso che porta il nome del gruppo, ma prima ascoltiamo Michele con Io tornerò e Renato Zero con Non cancellate il mio mondo.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
0: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
0: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
0: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
0: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio. Un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
7: Nel 1969 arriva il primo album omonimo dei Led Zeppelin, la cui copertina è un'opera iconica scelta direttamente dal chitarrista Jimmy Page. Raffigura il disastro del dirigibile tedesco LZ-129 Hindenburg in fiamme, avvenuto il 6 maggio 1937. L'immagine ritrae una fotografia in bianco e nero scattata dal fotografo Sam Shear durante la tragedia del dirigibile. In realtà l'immagine classica non è una stampa fotografica diretta, ma un'illustrazione realizzata con la tecnica del puntinismo, stipple, dal grafico George Hardy, che ricalcò e reinterpretò la foto originale, creando l'effetto a tratteggio che tutti conoscono.

0: La scelta aveva una motivazione molto profonda. Intendeva rappresentare il debutto esplosivo e l'impatto pesante della musica della band. Anche la retrocopertina ha una sua storia. Il retro infatti presenta una fotografia della band scattata da Chris Dregia. Forse non tutti lo sanno, ma la copertina si lega indissolubilmente al nome della band. Deriva da una battuta di Keith Moon e John Entwistle degli Who, i quali, parlando di formare un nuovo gruppo con Page e Jeff Beck, dissero che il progetto sarebbe precipitato come un pallone di piombo, Led Zeppelin.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio.

0: Sono Antonio da Santa Maria Capua Vetere. Vi ascolto perché trasmettete una musica rilassante, adatta per tutta la giornata. Un abbraccio, siete bravissimi.
1: Sono Piero da Crotone. Quando la musica diventa poesia, romantica ne è l'autore.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ben rieccoci con l'appuntamento Belli Freschi in questa calda estate del 2026 su Romantica Radio. Ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Sapete che da questo momento avete l'opportunità di aggiudicarvi la nostra iconica calamita da mettere dove volete, perché porta anche fortuna. Per cui adesso subito inviateci un messaggio al nostro numero, annotate 331-240-7878, dove scrivete abbronzatissima il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Ripeto, abbronzatissima, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo che invia un messaggio, questo messaggio al 331-240-7878, si aggiudica la nostra iconica calamita.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Ma ancora ben ritrovati su Romantica Radio in questo pomeriggio del 23 di luglio, sempre in compagnia di Lucio Belmonte. Per chi è la prima volta che ci ascolta, voglio ricordarvi due cose. Per quanto mi riguarda, noi ci sentiamo tutti i giorni da lunedì a venerdì tra le 15 e le 18, e soprattutto, se volete ascoltarci sempre e ovunque, dovete scaricare la nostra applicazione gratuita Romantica Radio, che è il modo più semplice per farvi seguire anche quando sarete fuori dalla vostra città abituale, quando sarete fuori per vacanze in questa estate. Quindi mi raccomando, scaricate la nostra applicazione Romantica Radio gratuita sul vostro smartphone. Tra poco l'appuntamento ancora con Radiolina sulla spiaggia, la nostra collection, ma adesso emozioni di Lucio Battisti.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se Deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: Deghi andare su Deghi.it.
2: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E Deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi Deghi cucinare per 16.
2: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi provare. Deghi fidarti.
0: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre. Parole, parole,
5: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.
7: Bambina piccolina, patatina col naso piccolino.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Certo che le temperature alte di quest'estate si stanno facendo sentire in questi giorni e molti di voi sicuramente si staranno facendo la domanda: come mai il clima cambia sempre in maniera così veloce e soprattutto le temperature sembrano essere sempre più alte? C'è una notizia che è venuta fuori questa mattina, la condivido oggi pomeriggio con voi, e riguarda il Mediterraneo. Perché sentiamo più caldo? Perché secondo le ultime ricerche il Mediterraneo, che un po' influenza il clima di tutta Europa, e attenzione, è aumentato dal punto di vista della temperatura di 6 gradi, che non è assolutamente poco. Questo aumento influenza tutti quelli che sono i paesi, in particolare anche l'Italia, per cui abbiamo questa percezione giusta che faccia più caldo in questi mesi. Speriamo insomma che questa tendenza si possa invertire nei prossimi anni, altrimenti saranno problemi, perché le temperature saranno sempre più estreme, sempre più alte. Ma non ci preoccupiamo per il momento, siamo in estate, quindi bisogna anche un po' sopportarlo il caldo. Ascoltiamo adesso Francesco Calabrese, Innamoriamoci, e Gian Piero Fedisatti, Ancor di più.

0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Colloqui a Manila tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio per cercare una soluzione al conflitto russo-ucraino. Per Mosca il proseguimento della fornitura di armi al regime di Kiev è inaccettabile. Trovato intanto l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto mercoledì nella piscina comunale di Monte Rotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro sportivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di tre persone per il reato di omicidio colposo, ma gli inquirenti stanno tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura. La procura tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di 6 agenti di polizia e 2 paramedici dopo la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento a Duisburg nella Germania occidentale. Il 37enne ha perso conoscenza mentre veniva immobilizzato. Un nuovo momento musicale per il Papa dopo il concerto offerto sabato scorso dalla diocesi di Albano. Questa volta a cantare sarà Andrea Bocelli il 29 luglio al Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo. Questa iniziativa della Fondazione Andrea Bocelli riunisce bambini provenienti da contesti svantaggiati in alcune realtà del mondo. Pallavolo, Italia-Brasile e Cina-Turchia saranno le semifinali della Nations League 2026 di volley femminile, la massima competizione internazionale itinerante che è giunta alle sue battute conclusive. L'appuntamento è per sabato 25 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Ma certo, anche oggi mi concedo qualche secondo per salutare i nostri radioascoltatori, quelli più attenti che ci seguono veramente passo passo in quelli che sono i nostri programmi con la nostra musica, partecipano tantissimo. Che bella coppia oggi che devo salutare, si chiamano Dario e Gemma, scrivono da Giugliano, siamo in provincia di Napoli e mi sottolinea Gemma in particolare: la musica ha un grande potere evocativo e voi ci aiutate tantissimo, nel senso che ascoltando le nostre canzoni sicuramente vengono in mente bellissimi ricordi anche delle estati passate. Gemma fa la parrucchiera, per cui bisogna ringraziarla anche per il fatto che fa ascoltare le sue clienti la musica di Romantica Radio. Grazie a Dario e a Gemma, se volete scriverci non dimenticato, fatelo sempre, ecco, al 331-240-7878. Ascoltiamo Robertino con Un bacio piccolissimo e Mario Rosini, Sei la vita mia.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Deghi scegliere, cliccare.
4: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provarti.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Io sto passeggiando, ascoltando la vostra musica, perfetta, ideale, grazie.
1: Meravigliosa radio, sei unica. Anna da Belvedere, provincia di Cosenza.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Romantica Radio non si ferma mai. Anche quest'estate sentirete le nostre voci e la nostra musica, anche quando sarete in vacanza, speriamo. E quindi non vi molliamo. Quindi saremo sempre qua, aperti per ferie, come abbiamo predicato già dall'inizio di quest'estate. Anche per questo giovedì 23 di luglio l'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per sfumare, ma vi lascio tra poco con Alessandra che sarà con voi fino alle 21, poi fino a mezzanotte sentirete anche oggi, durante queste belle serate d'estate, la voce di Roberto. Io torno domani sempre dalle 15, grazie veramente, ma grazie per l'ascolto e la vostra attenzione. Adesso arrivano anche Mina con Ancora, Ancora, Ancora e Umberto Napolitano, Con te ci sto.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
4: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
3: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
4: Sole 365.
3: La spesa, tranquilli.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a €899 fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

ci siamo, pronti per cominciare anche in questo giovedì. Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti, pronta anche questa sera a tenervi compagnia fino alle 21. Ringrazio Lucio Belmonte che invece è stato con noi fino a poco fa. Vi ricordo, lo ritroverete domani con la sua simpatia dalle 15 in poi. Va bene amici, questa è Romantica Radio, potete seguirci se volete in FM, oppure ancora c'è la possibilità di ascoltarci su romanticaradio.it, oppure in DAB, o ancora potete scaricare l'app di Romantica o seguirci magari attraverso il canale 788 del digitale terrestre, questo in Lazio, in Campania, in Basilicata. Insomma, state con noi anche questa sera, tanta bella musica da ascoltare, poi naturalmente le rubriche di Romantica, poi qualcuno di voi potrà riuscire ad accaparrarsi anche un gadget, insomma tanti motivi per seguire anche quest'oggi Romantica Radio. Vogliamo iniziare con la musica? Riascolteremo tra poco Sammy Barbot con Aria di casa mia, subito Neil Diamond, Song Sung Blue. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

chissà com'è andata per voi questa giornata di oggi. Io mi auguro benissimo. Noi cercheremo di migliorarvi le prossime ore con la nostra musica, con le nostre chiacchiere. Però mi farebbe piacere sapere anche da voi com'è andata questa giornata. Dove siete in questo momento? State ancora lavorando? State tornando a casa dal lavoro? Oppure siete in ferie? O vi state rilassando? Oppure vi state preparando per trascorrere una serata chissà dove? Insomma, sono curiosissima. Voglio partecipare anche questa sera alle vostre vite. Mi piace conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. E allora, WhatsApp 331-240-7878. Oppure, se volete, potete scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e intanto vi regalo tra poco Eros Ramazzotti con Quasi Amore e subito Loredana Bertè, dedicato

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ci sono frasi che sembrano cantare.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buon aperitivo con Romantica, questo è il momento giusto per sorseggiare un aperitivo, magari ascoltando la musica che con la mente ci fa viaggiare. E amici, tra poco scopriremo un'altra puntata di Copertine d'autore, questa rubrica che si occupa delle copertine che hanno fatto la storia della musica. Questa sera ci dedicheremo ai Chicago e alla loro copertina di Chicago 10. Di questo parlerà tra poco Copertina d'autore qui su Romantica. Subito invece torna protagonista la musica da ascoltare, tra poco Gino Paoli con Come si fa. Subito una canzone che racconta quel momento magico in cui un uomo canta sotto la finestra della persona amata con la speranza che la sua voce arrivi dritta al cuore. Dal 1967 riascoltiamo Jimmy Fontana con La mia serenata.

Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Vive olio straordinario sono a 2,69 euro e con due prodotti il Vive in omaggio un elastico a spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99 euro. La crema modellante a 2,99 euro. Idratazione intensa perfetta per l'estate.

0: e si guarda.
1: Nel 1976 arriva un iconico disco dei Chicago, diventato per l'opinione pubblica l'album del cioccolato, proprio grazie alla sua altrettanto iconica copertina, che aveva in bella mostra una barretta di cioccolato. Il disco si chiama Chicago 10, era il 14 giugno. La cover presenta l'iconico logo della band, inciso su una tavoletta di cioccolato semiaperta. Il brano più celebre del disco è If You Leave Me Now, che ha regalato alla band il loro primo singolo numero uno negli Stati Uniti.

0: L'idea visiva è stata concepita da John Berg, lo storico art director della Columbia Records. Grazie a questa intuizione pop, John Berg ha vinto il Grammy Award nel 1977 per il miglior packaging di un album. Oggi il design di questa copertina è così iconico da far parte della collezione permanente del MoMA, Museum of Modern Art di New York. Curiosità: per celebrare i primi successi dell'album, la Columbia Records ha regalato al gruppo una barra di puro platino da circa 12 kg, 25 libbre, realizzata da Cartier.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, grazie per allietare le nostre giornate. Un caro saluto a tutti voi, Stefano da Scalea, ciao.
1: Ciao Romantica Radio, sono Norma d'Avellino. Vi volevo dire grazie per le bellissime immagini che trasmettete e per i conduttori che fanno tanta compagnia. Vi seguo ormai da anni su tutti i dispositivi, però quello che maggiormente seguo è la TV. Grazie.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Buona serata romantici, tra poco si cenerà, poi magari dopo cena vi gusterete, perché no, una granita. E allora, in questi giorni sui social è esploso il trend della granita gourmet, una versione creativa della classica granita siciliana. Bar e chioschi stanno proponendo gusti insoliti, dalla granita al basilico e limone, che pare sia la più rinfrescante dell'estate, alla versione pesca e rosmarino diventata virale perché molti dicono che sa di tramonto. La cosa divertente, in tanti stanno condividendo foto e recensioni come se fosse una sfida nazionale a chi trova il gusto più strano, ma tutti concordano su una cosa: con questo caldo la granita resta la regina dell'estate. E a voi piace la granita? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con Riccardo Cocciante, che tra poco riascolteremo con A mano a mano. Subito Sandro Giacobbe. Sarà la nostalgia.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mi piaci!
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Siamo intorno alle 19, buona serata con Romantica, grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo. Saluto Salvo di Petralia Suttana, ci ascolta mentre rientra dal lavoro e dice che la nostra musica lo fa volare. Ma questo ci piace carissimo, un bacione, buona serata Salvo. E poi saluto anche Lucia che è a Cagnano Varano in provincia di Foggia. Lei in cucina sta preparando la cena ascoltando la musica di Romantica. E ancora saluto Andrea di Monbarcaro in provincia di Cuneo, lui invece sta rientrando dopo una dura giornata di lavoro, mi scrive proprio così. Devo dire che insomma Andrea sarai stanchissimo per avermi scritto queste cose, ti auguro davvero di trascorrere una serata rilassante con la nostra musica. E a proposito di bella musica, tra poco Umberto Tozzi con Tu sei di me e subito i collage SOS.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Che bello ripensare alle estati del passato grazie a Radiolina sulla spiaggia, questa collection che tornerà molto presto qui su Romantica Radio. Intanto buona serata amici miei e volevo anche invitarvi a scaricare l'app di Romantica, metteteci sui vostri smartphone, perché in questo modo quest'estate ovunque andiate vi potrete portare dietro la bella musica di Romantica, quindi scaricate la nostra app, è completamente gratuita. Buona serata amici miei, tra poco riascolteremo Julio Iglesias con Non si vive così. Subito una canzone del 1984 che racconta con ironia e rabbia la sensazione di vivere una storia d'amore che sembra già scritta, come un fotoromanzo appunto, pieno di cliché, pose e finzioni. Riascoltiamo Gianna Nannini con Fotoromanza.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Belli freschi, vinci se ci riesci. Belli freschi, l'estate qui con noi.
5: Avete caldo, amici romantici, ma ci siamo noi di Romantica a tenervi belli freschi. E se avete voglia di allegria, questo è il momento giusto. Dovete scriverci subito, abbronzatissima, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate. Inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà si porterà a casa la mitica calamita firmata Romantica. E allora, fatelo subito, scrivete un WhatsApp al 331-240-7878 con scritto abbronzatissima, il vostro nome e la città da dove ci seguite. Se sarete i primi, i più veloci, vi porterete a casa il gadget di Romantica. E allora buona fortuna con noi.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
3: Hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Siamo Alessandro e Anna da Potenza, anche se io vengo da Roma, però comunque siete la radio dei nostri cuori, vi ascoltiamo ogni giorno, grazie mille, ciao!
1: Ciao Romantica Radio, dall'Abruzzo, dai Monti della Maiella. Un saluto da Andrea.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi, la musica che il tempo non può cancellare.
1: Questo è lo spazio dedicato alle canzoni più belle di sempre. Questa sera ascolteremo If You Don't Know Me By Now dei Simply Red, un brano che parla di un amore arrivato al punto decisivo, quando due persone stanno insieme da tanto, ma uno dei due continua a non capire davvero l'altro. Amici, vi ricorda qualcosa in particolare questa canzone del 1989? Fatecelo sapere al 331-240-7878. Simply Red, If You Don't Know Me By Now.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Ricci fino alle 21. Stiamo iniziando una nuova ora da vivere insieme. Buona serata, buon appetito con noi e grazie a voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo e grazie per aver rubato un attimo al vostro tempo per dedicare a noi un messaggio. Saluto Chiara di Sorano in provincia di Grosseto che ci ascolta mentre rientra dalla campagna. Dice che la nostra musica le fa compagnia ormai da tanto tempo e non ci rinuncerebbe mai. Grazie cara, che bel complimento, un bacione e buona serata a te. E poi saluto da Caraffa di Catanzaro il nostro amico Antonio che sta finendo di sistemare il balcone e ci scrive che le canzoni romantiche gli mettono buon umore. Questo ci piace probabilmente perché ti ricordano belle cose. Buona serata Antonio, grazie per il tuo pensiero. E poi saluto Margherita che è a San Paolo d'Argonne in provincia di Bergamo e lei sta preparando la cena sottofondo le canzoni di Romantica e stanno per arrivare belle canzoni per voi. Tra poco Marco Armani con Tu dimmi un cuore ce l'hai e subito un capolavoro di Frank Sinatra, My Way.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Questa è l'ora giusta per dirvi buon appetito, buona serata con Romantica e per raccontarvi una curiosità. Pare, amici, che gli italiani, con l'arrivo del gran caldo, abbiano eletto il gelato dopo cena come il rito estivo preferito. Non è solo una questione di gusto, molti dicono che è il momento in cui finalmente si rallenta, si esce un attimo, si chiacchiera e la giornata sembra finire meglio. Insomma, altro che aperitivo, quest'estate il vero protagonista è il gelato serale. E per voi è così? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto torna protagonista la musica con Claudio Baglioni e Ci sei tu e Domenico Modugno del film.

tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buona serata romantici con Alessandra Riccitti, anche in questo giovedì fino alle 21. E poi lo sapete, dopo di me anche stasera arriverà Roberto Malvagia. Di cosa ci parlerà? Ci porterà nelle feste di paese e nelle sagre d'estate, tra luminari, orchestre, panini, giostre, bancarelle e colpi di fulmine sotto le luci. Di questo parlerà Roberto Malvagia dalle 21 fino alle 24 qui su Romantica Radio. Quindi mi raccomando amici, non mancate. Buona serata con la musica più bella del mondo. Luca Barbarossa con Belle le tue labbra e i Pooh, la città degli altri.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ehi ragazzi, vi ringrazio per la bella compagnia che mi date mentre sono ai fornelli a preparare un altro po' di caponata e la ricotta fritta. Vi auguro una buona giornata e mi complimento sempre con voi per la vostra professionalità.
1: Ciao romantica, la vostra musica ci fa sognare, siete fantastici, non vi perdo un giorno. Ciao da Giovanna.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Le 21 non sono così lontane per me, Alessandra Riccetti. Anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per averci seguito, ascoltato, grazie a tutti voi che ci scrivete, siete tanti, vi voglio bene, siete speciali ascoltatori di Romantica. Grazie anche a Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiamo domani alle 18 sempre qui su Romantica Radio. Mica vi lascio soli però, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Walter Foini con Non va che torno e Milva, Metti una sera a cena. Da Alessandra un bacio, un abbraccio, buona serata e a domani. Ciao!

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

E sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia. E sarà che forse sabato nell'aria di città. Sarà, sarà che non capisco più.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale. 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
8: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
7: OVS, love people, not labels.
9: Mi piaci.
10: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Buona serata, ritorna all'appuntamento della sera. Allora saluto Alessandra, saluto Camilla, Roberto Malvagia con voi. Questa sera andiamo in festa, è così, ma in quelle feste d'estate che per l'Italia non sono mai state soltanto eventi, sono state mondi, piccoli universi, ecco, fatti di luminarie, panini, porchetta, salsicce, birra, sedie di plastica, balli in piazza, processioni, insomma persone che uscivano di casa e sembravano subito più disponibili alla sorpresa, all'incontro, a una parola detta meglio, un saluto che diventava una promessa, perché le feste di paese, le sagre d'estate, non erano soltanto tradizioni popolari, erano luoghi sentimentali, luoghi in cui si cresceva, ci si guardava, ci si cercava, si cominciava a ballare con qualcuno, si faceva il giro delle bancherelle. Se volete raccontarmi la vostra festa di paese del cuore, una sagra, una giostra, un lento, un autoscontro, oppure una sera che ancora oggi vi torna addosso con tutte le sue luci, scrivetemi al 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Noi possiamo iniziare questa serata.

Le feste di paese avevano una cosa meravigliosa: trasformavano il luogo più conosciuto del mondo in qualcosa di completamente diverso. La stessa piazza, lo stesso corso, la stessa chiesa, la stessa via, che durante l'anno sembrava normalissima, d'estate invece diventava improvvisamente scenografica. Le luminarie appese, l'odore del cibo che arrivava prima ancora di vedere i tavoli, la voce del venditore, la lotteria, ecco, il banco dei dolci. Dentro tutto questo nasceva un'estate molto italiana, molto popolare, molto viva. Le famiglie andavano insieme, i bambini correvano, i ragazzi facevano il giro appunto della piazza 10 volte senza magari un motivo apparente, però insomma, che bella questa normalità. Le sagre, ecco, poi avevano un fascino speciale, perché non offrivano soltanto una festa, offrivano un sapore: la sagra della porchetta, del pesce, del cocomero, delle orecchiette, della salsiccia. Forse proprio per questo, forse è proprio questo il punto. Non erano serate perfette, però erano serate piene, con gli odori, serate fatte di persone, fatte di luci, fatte di possibilità, fatte di incontri.

I primi messaggi di questa sera Alice da Frosinone, che mi ha scritto: la festa patronale del mio paese era l'appuntamento più atteso dell'estate, ci si preparava per giorni. Voglio ricordarvi a proposito il nostro numero 331 240 78 78. Scrivetemi tramite WhatsApp come ha fatto Giuseppe da Cerra, che mi ha scritto: io associo subito le sagre al profumo del cibo e degli autoscontri, ma soprattutto al fatto che lì poteva sempre succedere qualcosa. Da Salerno, Carmela, che mi ha scritto: le feste di paese erano il social network di allora. Tutti uscivano, tutti si vedevano, tutti speravano in qualcosa. È così, le feste di paese mettevano tutti nello stesso spazio: famiglie, anziani, ragazzi, bambini, coppie, singole. E dentro quella mescolanza un po' succedeva una cosa rarissima: la vita si faceva collettiva senza diventare anonima. Continuate a scrivermi, questa sera ogni vostro messaggio davvero sta aggiungendo una giostra, una bancarella, un lento, un odore di estate, ecco, di estate vera proprio a questa serata.

Le feste di paese non erano costruite tuttora per impressionare, erano costruite per radunare. Radunare è una parola bellissima, vuol dire portare con le persone nello stesso luogo, nello stesso tempo, con la stessa disponibilità, una musica, una processione, una risata, una coda, una luce, una voce nell'altoparlante. Le giostre in questo avevano un ruolo molto forte. Gli autoscontri, per esempio, non erano soltanto un gioco, erano una forma di corteggiamento, no? Travestita da rumore e da gomma bruciata. Chi saliva con chi ti aspettava fuori, chi fingeva di scontrarsi per ridere di più. E poi c'erano le catene, i calci in culo, il tiro a segno, lo zucchero filato, i palloncini. Ogni cosa sembrava fatta per spostare un po' il cuore, anche quando nessuno lo diceva apertamente. Oggi molte feste esistono ancora, ma sono un po' cambiate: più sicurezza, più organizzazioni, più stand ordinati, più eventi, più social. Tutto giusto, ma forse ci manca un po', diciamo, di quell'imperfezione calda di una volta, quel sentire che in mezzo alla confusione, alla fila e al rumore poteva nascere anche un momento bellissimo.

Questa è la sera di Romantica Radio, tra poco torneremo proprio a passeggiare tra bancarelle, orchestre, panini con la porchetta, giostre, sedie in piazza. È proprio quelle sere d'estate in cui il paese sembrava improvvisamente molto più grande del solito, perché le feste d'estate avevano questa caratteristica fortissima, ci facevano uscire con il cuore un po' più disponibile, anche senza dirlo, anche senza aspettarci troppo. Tra poco, dicevo, torneremo proprio lì sotto quelle luci dove ogni giro della piazza, ecco, sembrava poter cambiare proprio il tono della serata.

sopra il mare, tranquillo con te, su questa barca che se ne va. Sembra quasi che il mondo sia ormai

Abbiamo superato le 22, Roberto Malvagia con voi, buona serata, la sera che continua a scorrere proprio con quella leggerezza piena di memoria che hanno soltanto certe sere d'estate. E allora questa sera parliamo delle feste di Paese delle Sagre. Adesso voglio fermarvi su una cosa molto importante, la musica, perché in tante piazze italiane, soprattutto fino agli anni 90, ma non solo, l'estate aveva ancora l'orchestra dal vivo, il gruppo che suonava, il cantante che faceva il liscio, la canzone lenta, le cover del momento, il ballo di coppia, c'erano poi gli adulti che ballavano bene, i ragazzi che facevano finta di non guardare, invece guardavano tutte le coppie, ecco, già formate, quelle che stavano nascendo, i timidi che speravano che partisse il lento giusto, no? Le amiche che magari commentavano da lontano, e tutta la piazza sembrava respirare proprio il ritmo di quella musica. Se volete raccontarmi una canzone da festa di paese oppure un ballo che non avete mai dimenticato, tramite WhatsApp scrivetemi 331 240 78 78, oppure una mail a roberto@romanticaradio.it.

Le feste di paese erano anche uno dei pochi luoghi in cui generazioni diverse stavano nello stesso spazio, senza sembrare fuori posto. Il nonno che ascoltava l'orchestra, i genitori che ne compravano qualcosa da mangiare, i ragazzi che facevano il giro della piazza, i bambini sulle giostre. E poi c'era il lato più sentimentale, il fatto che una festa d'estate fosse un luogo perfetto per gli inizi, un saluto, un giro insieme, una risata davanti a una bancarella, un giro sugli autoscontri, un lento in piazza, un panino diviso a metà, e da lì magari una storia piccola, una storia magari simpatica, magari un incontro, un amore, una promessa, un appuntamento proprio per la serata dopo. Tutto questo nei ricordi erano un po' le sere d'estate di un tempo.

Il nostro numero tramite WhatsApp 331 240 78 78. Saluto Davide da Napoli che mi ha scritto: gli autoscontri erano il posto in cui tutti facevano finta di giocare, ma in realtà, così mi ha scritto, si studiavano. Mariano da Lecce: le sagre avevano il sapore, della semplicità felice. Si mangiava male qualche volta, però si stava benissimo. Dalla capitale, ecco, voglio salutare Delia da Roma. Le feste di paese mi mancano perché sapevano mescolare il sacro, il popolare e il sentimentale in un modo tutto italiano. È così, nelle feste di paese si conviveva con tutto: la devozione, la musica, il cibo, i flirt, la piazza, il desiderio, no? E tutto questo miscuglio un po' così umano, così nostro, forse è proprio ciò che continua a commuoverci tuttora. Continuate a scrivermi questa sera, proprio state rimettendo in moto una delle grandi scene dell'estate italiana.

0: lasciati trasportare dalle melodie di Romantica. Emozioni senza tempo.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Voglio salutare Dolores da Rieti che mi ha mandato questa mail. Penso che le feste di paese ci restino così dentro perché non promettevano il grande evento. Promettevano una serata piena di disponibilità. Le feste non avevano bisogno, diciamo così, di essere spettacolari per lasciare un segno. Bastava che tenessero insieme bene le persone, no? Allora una piazza, una musica, un cibo, un po' di attesa. Tutto il resto lo facevano gli sguardi, il gruppo, proprio l'estate stessa. Forse oggi ci abituiamo troppo

Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa serata romantica. Io sono Roberto Malvagia. Proprio proveremo tra poco a capire perché le feste di paese, le sagre, ci sembrino ancora così vicine, così vive, così capaci di riportarci dentro a un'estate italiana con tanto affetto. Perché in fondo non stiamo parlando soltanto di luminarie, magari di una salsiccia o di un panino. Stiamo parlando del modo in cui una comunità per qualche sera ci faceva sentire veri, uniti, tutti quanti insieme. Ecco, tra poco entreremo proprio lì, in mezzo a quelle luci che ogni estate provano ancora a dire che la vita può essere bella, magari anche in piazza.

Abbiamo superato le 23 e questa è l'ora in cui certe piazze sembrano tornare nella memoria. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando delle feste di paese, però in fondo stiamo parlando anche di una cosa più grande, del bisogno di avere luoghi, in cui la vita si raduna senza bisogno di essere perfetta. 331 tramite WhatsApp 240 78 78, oppure potete scrivermi a roberto@romanticaradio.it. raccontatemi la vostra festa del cuore o quella sera d'estate che tra una giostra e un giro della piazza vi è cambiato qualcosa dentro.

Alla fine forse il motivo per cui queste feste ci restano così vicine è semplice, erano luoghi in cui l'estate prendeva una forma, ecco, comunitaria, non soltanto individuabile, non solo familiare, comunitaria, la piazza si accendeva, il paese si riconosceva, i ragazzi si esponevano un po' di più, le famiglie uscivano, i bambini correvano, le coppie si cercavano, il cibo faceva un po' da collante, la musica probabilmente da colonna sonora. Ieri queste sere avevano meno controllo, meno programmazione, meno immagine, oggi sono più organizzate, più sicure, probabilmente più pubblicizzate, ma quando funziona davvero, ecco, continuano a fare la stessa cosa di sempre, unire, accendere la possibilità di stare insieme. Ci manca probabilmente il modo in cui ci facevano sentire, essere accolti, essere vicini gli uni agli altri.

Per questo giovedì sera gli ultimi messaggi. Elvira da Benevento: non mi manca solo la sagra, mi manca il modo in cui andavo, con il cuore già un po' più aperto. Ecco, Riccardo da Ostia che mi ha scritto: le feste di paese erano il posto in cui la semplicità diventava memorabile. Poi voglio salutare da Vietri sul Mare. Enrica dice: forse mi emozionano così tanto perché non erano perfette, ma erano piene di vita vera. Ed è così, ci manca probabilmente quel modo di sentirci ancora parte, no? Di una serata che non aveva bisogno di essere straordinaria per restare dentro.

siamo arrivati in chiusura di questa serata. Abbiamo parlato di sagre, abbiamo parlato di feste di paese, abbiamo parlato di piazze, di orchestre, di cibo, di giostre, di luminarie, di comunità. Così magari vi è tornato in mente una piazza, una giostra, un lento, un panino. Ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci che alcune sere, anche se semplici, hanno saputo tenerci insieme in un modo davvero molto profondo. Da Roberto Malvagia tutto, grazie a tutti voi che ci avete seguito in questo giovedì sera. Tra poco Romantica Night, Alex Poli dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Vi aspetto domani sera alle 21, proprio qui, lo sapete, su Romantica Radio.

0: Da qualche minuto è cambiato il giorno. Oggi è venerdì. Sono Alex Poli e saremo insieme per le prossime 3 ore. Vi auguro una buona, buonissima notte con Romantica Night.
1: Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
2: Romantica Night. Di notte.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi. E più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Vi sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.
2: E le stelle si accendono ad una, come

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori. Quanto hai di luce anche nella voce, lo dirò con le note. Se tu non ci fossi mi potrei sentire.

0: Ti amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, a macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre. Permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce, ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare, ma il coraggio non nasce dall'orgoglio, nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.